0: And that's how then the Holy Father conclude his beautiful homily, inviting us to follow the light of the risen Lord, changing course if necessary. He invited us to do so, especially today, by looking to Mary, whom God has crowned with glory in body and soul, and whom he has given to us as mother, guide, companion on our journey, and protector on the path to heaven. Shortly after this moment of silent reflection, we will pray the Creed.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla sua stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
2: In Maria assunta in cielo, la Chiesa ha un segno di consolazione e di speranza. Riconosce nella madre la prima discepola di Cristo.
0: In Mary assumed into heaven, the Church has a sign of consolation and hope and recognizes in the mother of the Lord the first disciple of Christ. United with her who magnified the Lord with her very life, let us raise our humble prayer to God.
3: Per il popolo dei battezzati, in comunione con Papa Leone e con tutti i pastori, sappia dare
0: for the baptized people of God, that in communion with Pope Leo and all the pastors of the Church, they may be able to give an account of the hope of the Gospel and bear joyful witness to the presence of Christ's kingdom in the world. Let us pray. Hear us, O God, our salvation. For humanity, loved by the Lord, that amid the struggles between good and evil, it may remain steadfast in the values that give life and ensure the dignity and true progress of all. Let us pray.
4: Guidati da pensieri di pace e di equità.
0: For those responsible

Veramente santo sei tu, o Padre, del giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso da Villanova e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi

tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire.
1: At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say,

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.
1: Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of Your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre, in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.

0: Gijón ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell'Albania, che era la persecuzione forse più crudele, e continua a dare testimonianza. E come lui tanti, tanti, tanti.
1: That's why Cardinal Simoni's return to the prison where he nearly died is so pivotal. Even Pope Leo XIV recognized